0: 21, arrivamento 03, con servizio, uno scampo.
1: 21, arrivamento 0, ciao, tutto buona notte.
0: 1851, pista libre, viento 185, autorizzato a aterrizzare en pista 1-3.
2: Autorizzato a aterrizzare en 1-3, 1851, bombero, la pública no.
0: Dale.
1: Oliendo por... Dilo y ahora dice todo esto.

0: parte di partita, perché hanno tutto questo contro, anche in parte di partita, non sta per la prima di
1: Alfa, está a punto de hacer el sistema 3, está a punto de hacer a 118.85.
0: La Kilo Alfa, a punto de hacer a 1.3 y a punto de hacer a 118.85.